l'amore avere. Che luganti di elo più che mai ci crede, che luganti asaffa tutte soli verdà un po' furgoso. Che luganti affiatà sia voi, che luganti così da sorgente a voi, che luganti asaffa tutte soli verdà